Tuma dala. Biyar sito ake sauraro kan mita 94.6. Yanzu agogon biyar suna cewa karfe 12:03 lokacin da kuma wanda za a saurari shirin na gaba mazan jiya.

non scanning, la gamota, un cogno di cinque vecchie che vengono, sai che sei quando mi arzi in e, la gata sangue non ci sono un cinque, proprio, ma io gli andrò ne hai.